tenezoni pekoti beko mitina la sokwa e madafonde ke luka ndo sokwa la keda ala kina yacha yaka ala kina ndo encore ne yacha boutique magasin tala ala kina yacha kutu kutu ala kina ndo encore le tigara ala kina yangada ala utere na mango dafonde ke luka tenebon soni peko beko mitina la.